0: Funky Tracks Radio.
1: Rambo sta la trinchera, tiene una rida davanti alla pierna, dopo puoi salire, chiama l'111. Elicottero un cammino, missile nucleare, Stati Uniti, una cosa, mil cosa. Aquí llamando a Rambo, Rambo sta la trinchera.
2: Bueno, lo que necesita Rambo es una dosis, buena dosis de Jingo con Jalemi.